sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: All Night Long, il programma che accende la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: 7 ottobre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, il governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
9: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
8: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
9: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso. Secondo le informazioni disponibili, le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati all'aria armi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
8: Andrea Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
9: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non gli aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
8: E infine la pagina dello sport. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
10: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
8: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Déchevue, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Previsioni del tempo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione del governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame e chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
9: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
8: In Francia resta alta la tensione dopo la terza giornata di proteste studentesche. I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
9: La guerra coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Due mercantili sono stati colpiti da droni a largo della Bulgaria. Uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi. Intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
8: André Sempio torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini della RIS che seguirono il caso nel 2007.
9: Ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. La cinquantenne era stata ricoverata il 30 settembre dopo che la procedura nel carcere di Nashville non ne aveva provocato la morte. I legali riferiscono che resta sotto custodia in ospedale e che il recupero potrebbe richiedere tempi lunghi. Pike era stata condannata per omicidio di una giovane commesso quando aveva 18 anni. Le sue condizioni restano oggetto di valutazione medica.
8: E infine la pagina dello sport, tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
10: Jannik Sinner si era fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
8: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, stai con noi. I love it.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della DCV, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
4: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
3: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
5: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia. E quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
6: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
3: Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Vianezza in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncaglieri per traffico intenso. Il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione di Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.

0: Sono le 9:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dati sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Oltre 2.000 manifestanti, secondo la polizia, si sono radunati ieri sera nel centro di Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Piazza Sintagma di fronte al Parlamento è stata chiusa al traffico, mentre migliaia di agenti di polizia sono stati mobilitati a causa delle misure di sicurezza rafforzate nella capitale greca, secondo quanto riferito dai fotografi dell'AFP presenti sul posto. In Italia adesso proseguono anche oggi alla Camera le votazioni degli articoli della legge elettorale, non senza polemiche. Distingue il servizio della redazione.
9: Il governo supera i primi due voti di fiducia sulla riforma elettorale. Alla Camera sono arrivati 226 sì sull'articolo 1 e 227 sul secondo. Le disposizioni riguardano tra l'altro le preferenze e la raccolta delle firme. Oggi è previsto il terzo voto di fiducia, mentre domani l'Aula si pronuncerà sull'intero testo a scrutinio segreto. Le opposizioni confermano la loro contrarietà e preparano la battaglia anche sul piano costituzionale. Riccardo Maggi prosegue lo sciopero della fame, chiede di consentire la raccolta delle sottoscrizioni digitali.
8: Sentiamo proprio le parole ieri del segretario di Più Europa, Riccardo Maggi.
10: La legge elettorale è la regola attraverso la quale il voto dei cittadini è l'unico momento in cui si esprimono in democrazia, può essere valorizzato o può essere fottuto.
8: Il caro carburanti morde le famiglie, ma anche chi con l'auto ci lavora. A Napoli prosegue la protesta dei tassisti, scesi nuovamente in piazza ieri a piedi per chiedere all'amministrazione comunale misure a sostegno della categoria contro il caro carburante e per l'attuazione di un piano traffico. I tassisti hanno esposto davanti al Palazzo San Giacomo, sede del comune, filari di fogli con panni stesi ad asciugare con la scritta taxi. Lo sport, la pausa di Sinner, ma anche il riposizionamento di Malagò ai vertici della FIGC. Tra le notizie del giorno sentiamo Federica Sorrentino.
11: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
8: Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato dal ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra, accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese, che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso preso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Non c'è altro, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
12: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della DCV, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dici Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina, almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2026 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Una buona giornata agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per lavori il traffico rallentato fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Ayalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
7: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo. Gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
6: 2 persone sono morte, diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Le 2 vittime sono state registrate nel distretto di Darniazia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage. Durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo 2 persone. Danni sono stati segnalati anche in altri distretti, colpiti edifici non residenziali, alcuni magazzini. Stop agli sconti sulle accise. Il gasolio torna a salire, tradito il patto con i consumatori di un tetto fino alla fine di ottobre. Governo in difficoltà tra promesse impossibili e delusioni degli elettori. Il servizio della redazione.
8: Il governo cerca le risorse per un possibile nuovo intervento sui carburanti dopo la fine dello sconto fiscale sul gasolio. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma che il dossier è allo studio, ma precisa che non è stata presa una decisione. Consumatori e opposizioni contestano i rincari seguiti alla scadenza dell'agevolazione. Intanto il ministro Giancarlo Giorgetti porterà agli incontri europei di Lussemburgo il tema delle conseguenze dell'inflazione sui conti pubblici. Eurogruppo ed Ecofin si riuniranno tra domani e venerdì.
6: Parliamo di sicurezza urbana. Maxi operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri a Napoli, nel centralissimo rione Sanità. 193 persone identificate. Arrestato un 50enne con precedenti nella cui abitazione i militari hanno trovato droga e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. All'interno di un vano contatori della rete telefonica è stata trovata anche una pistola priva di matricola e 26 proiettili. Lo sport e il calcio. Sosta nazionale fatale per il Napoli, che perde altri 3 giocatori. Ieri la doccia fredda per Antonio Vergara, che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League. Al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e i 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato e il match di Champions con il Villarreal. Il basket tutto rimandato, l'Europa rifiuta l'offerta dell'NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
2: Previsioni del tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 11:04.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su invito del nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine, il comitato militare della NATO presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone si è recato a Kiev in visita ufficiale. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev, come riportato da Ukrinform. La notizia è stata diffusa su Telegram dall'amministrazione militare regionale di Kiev. La guerra intanto coinvolge ancora il traffico commerciale nel Mar Nero. Il servizio della redazione.
9: Due mercantili sono stati colpiti da droni al largo della Bulgaria, uno è affondato, il suo equipaggio risulta disperso, secondo le informazioni disponibili. Le autorità bulgare non hanno attribuito la responsabilità degli attacchi, intanto proseguono i bombardamenti tra Russia e Ucraina. Nella notte sono stati segnalati allarmi ed esplosioni a Kiev. Nella capitale ucraina i danni alle infrastrutture energetiche hanno già imposto interruzioni programmate dell'elettricità, mentre sui ponti vengono installate protezioni contro i droni.
8: Sempre nella notte a Priluki, nella regione di Chernihiv, 4 persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio di un edificio adibito a produzione. In Italia il giallo di Garlasco, Andrea Sempio, torna a respingere le accuse nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il servizio.
10: Intervistato nella trasmissione Porta a Porta, racconta le difficoltà della propria vita quotidiana e contesta gli elementi indicati a suo carico. Sempio sostiene inoltre che la condanna definitiva di Alberto Stasi sia giusta. La nuova indagine della Procura di Pavia riguarda invece il suo presunto coinvolgimento nel delitto. Dagli atti depositati emergono anche approfondimenti sull'operato degli investigatori, in particolare degli uomini delle RIS che seguirono il caso nel 2007.
8: Dopo l'operazione dello scorso 29 settembre, che ha consentito di sgominare una banda di falsari con fulcro a Napoli e l'arresto di 3 persone, gli sviluppi delle indagini hanno consentito di individuare anche un sistema di falsificazione che utilizzava 2 distinti siti operativi. Le banconote venivano inizialmente prodotte in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino per poi essere trasferite in un laboratorio nel quartiere Chiaia, dove subivano le operazioni di rifinitura e perfezionamento prima della loro immissione in circolazione. Nel laboratorio sono state trovate e sequestrate oltre 12.000 banconote contraffatte in tagli da 20 e 50 euro per un valore facciale complessivo di circa 400.000 euro pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere illecitamente immesse nel circuito legale. Lo sport e il calcio. Nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Il tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi-Nur. Soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo, nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo, prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex Demi-Nur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Non c'è altro, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca, al ginocchio scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social. Stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
5: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affair che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
7: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
8: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
5: La Spagna, campione del mondo, centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino. A Spalato, sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto, a più tardi.
9: Previsioni del tempo.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È mezzogiorno. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
5: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne avrà poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
4: Il calcio nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita in nazionale, suggellata da un gol in finale, è stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca, facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori, ieri la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero, ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi-Nur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex De Minor, già sotto di un parziale, ha completato l'opera. Non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti, di fatto se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. You know that I be sexy.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione di Moncalieri fra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiintiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Erika Gan e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico, quello per la chimica viene assegnato dal 1901. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione dell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre 2023, aggiunto Mattarella, hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, ricorda il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas. La cerimonia più toccante presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Yalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
10: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
9: In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un'ordinanza cautelare nei confronti di 3 medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato a causa di complicazioni post-parto avvenuto nel marzo di 2 anni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I reati loro contestati sono a vario titolo di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale depistaggio. Ultima pagina in chiusura. A settembre 2026 il mercato dell'auto registra un calo dei volumi assoluti. I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708 contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%. Lo comunica l'Automobile Club d'Italia pubblicando il bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica realizzata sui dati del Praconsultabile. disponibile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'auto delle due ruote, i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378 rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso, ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Non c'è altro, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: You are red and blue.
1: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: volte basta un attimo. Una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Narval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
4: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1 miliardo e 240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
3: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla sesta giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, grifone un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica a pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Salzen per la scoperta dei neutrini cosmici ad alta energia. Sono particelle quasi prive di massa, capaci di attraversare la materia e di portare fino alla Terra informazioni provenienti da alcuni degli ambienti più estremi dell'universo. Salzen ha guidato la realizzazione dell'osservatorio IceCube, costruito nel ghiaccio dell'Antartide. La scoperta ha aperto una nuova finestra sul cosmo e permette di studiare fenomeni lontanissimi dalle galassie, informazioni ai buchi neri. Passiamo alla salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato il proprio sistema per raccogliere dati sulle malattie della bocca e sull'accesso alle cure odontoiatriche. Il nuovo modulo prevede un questionario più semplice e una breve valutazione clinica, eseguibile anche da personale sanitario appositamente formato che non sia specialista in odontoiatria. Informazioni più complete aiuteranno i paesi a programmare interventi di prevenzione, individuare le disuguaglianze, integrare la salute orale nei servizi sanitari generali. In Italia torna E-Cultura, il festival che dal 10 al 17 ottobre proporrà oltre 100 appuntamenti. Palazzi storici normalmente non accessibili, musei e altri luoghi culturali ospiteranno visite guidate, mostre, concerti e percorsi dedicati all'innovazione. Le iniziative coinvolgeranno numerose città, con un'attenzione particolare all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. L'obiettivo è avvicinare nuovi pubblici al patrimonio e mettere in dialogo storia, creatività contemporanea, ricerca e tecnologia. Infine, si conclude oggi la settimana mondiale dell'allattamento. L'ospedale di Perugia ha riunito professionisti e famiglie per condividere informazioni corrette, rafforzare l'assistenza dopo la nascita e promuovere la donazione del latte umano. L'iniziativa ricorda che genitori consapevoli e una rete sanitaria ben coordinata possono sostenere concretamente la salute di madri e bambini, rispettando sempre le condizioni e le scelte di ogni famiglia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale realizzato da Fondazione Gimbe, presentato questa mattina presso la sala della regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini in videocollegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. Il caso Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cos'è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre della Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001, 1800, quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni. E quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE, presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
6: suonati. Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'incontro.

ATS con l'incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco: abbiamo una vita sola.

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami Addosso. Il sole muore.

quest'anno saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

0: 12, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Sono le 15.
2: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La pausa di Sinner ma anche il riposizionamento di Malagò, i vertici della FIGC tra le notizie del giorno. Sentiamo Federica Sorrentino.
10: Yannick Sinner si sarà fatto tante domande e tante ne aveva poste allo staff medico prima di annunciare via social la decisione di rinunciare a proseguire la stagione agonistica. Il problema al ginocchio destro impone prudenza, niente Vienna, Parigi e ATP Finals. Il numero uno al mondo tornerà nel 2027 con l'obiettivo di recuperare al meglio e ripartire senza rischi. Intanto nel calcio si apre un nuovo capitolo per la guida della FIGC. Il CONI ha studiato una soluzione per salvaguardare l'autonomia dello sport affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario straordinario con il compito di guidare la federazione verso nuove elezioni che potrebbero tenersi già a metà dicembre. Una fase di transizione che vedrà Malagò succedere a se stesso dal momento che si ipotizza sarà lui il candidato unico.
9: Il calcio nella notte italiana è andato in scena l'ultimo capitolo dell'idillio tra Messi e la nazionale argentina. La Pulce ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni al termine della sua ultima partita in nazionale suggellata da un gol in finale. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia, ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin 3-0 in questo match amichevole d'addio di fronte ad oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il campione del mondo del 2022 lascia la scena internazionale a 39 anni. Una settimana dopo la clamorosa partenza col suo aereo privato del ritiro della nazionale del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League con la Danimarca, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio con una lunga dichiarazione diffusa dai media portoghesi in cui chiede scusa ai tifosi e ai compagni per il suo comportamento e si dice disponibile a tornare in nazionale e a vincere con la squadra accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti. Nessuna rottura definitiva quindi per il capitano portoghese che aveva lasciato il ritiro dopo aver appreso dal CT Jorge Jesus dell'esclusione dai titolari contro la Danimarca facendo intravedere uno strappo scioccante con la squadra con cui ha giocato 234 partite in 23 anni. Sosta nazionale fatale per il Napoli che perde altri 3 giocatori, ieri la doccia fredda per Antonio Vergara che aveva chiesto la sostituzione durante l'ultima sfida in Nations League al suo esordio con la nazionale, più grave del previsto il suo infortunio, lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il club non ha comunicato i tempi ufficiali di recupero ma in base alla diagnosi lo stop si dovrebbe aggirare tra i 20 e 30 giorni. Vergara salterà sicuramente le sfide contro il Frosinone e il Venezia in campionato, il match di Champions con il Villarreal. Torniamo al tennis. Contro ogni pronostico, Novak Djokovic si è preso il titolo 102 della carriera a Pechino, resistendo agli anni, ai dolori e lottando contro un tabellone proibitivo che gli ha propinato un filotto consecutivo contro Zverev, Medvedev e Demi-Nur, soprattutto contro il tedesco, futuro numero uno del mondo. Nei quarti ha messo in piedi la più classica delle sue prove zen, vincendo un secondo set in cui l'avversario aveva servito col 96% di prime con un break nel game conclusivo prima di aggiudicarsi il terzo con un'altra zampata. Poi in finale il ritiro di Alex Demi-Nur, già sotto di un parziale, ha completato l'opera, non alzava un trofeo dal novembre scorso ad Atene. Il basket tutto rimandato, l'Eurolega rifiuta l'offerta NBA, ma la trattativa resta aperta. I 13 azionisti riuniti a Cernobbio hanno deciso di respingere al mittente la prima offerta, considerata non accettabile sia per ragioni economiche che di governance. La volontà comune resta tuttavia quella di negoziare in una trattativa pronta ad entrare nel vivo. La questione è esistenziale per una delle parti. Di fatto, se l'Eurolega accettasse l'offerta della NBA, cesserebbe di esistere, fagocitata dal nuovo sistema. NBA Europe al vertice, le due competizioni FIBA a costruire la piramide del basket. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ancora oggi contro ogni forma di antisemitismo, le parole della premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Rivoli in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo un altro incidente fra Corso Francia e Bruere in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e al mantenimento della distanza di sicurezza. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato ad Erik Gahn e Kenzo Sohai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il Nobel è uno dei premi più prestigiosi in ambito scientifico, quello per la chimica viene assegnato dal 1901. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione dell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas. Gli atti ripugnanti che con estrema e disumana crudeltà furono commessi il 7 ottobre 2023, aggiunto Mattarella, hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancor più da allora gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, ricorda il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. In Israele i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas. La cerimonia più toccante presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii. Intanto un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Yalon nel centro di Israele per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco. Gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. In Francia resta alta la tensione sociale dopo la terza giornata di proteste studentesche. Il servizio.
6: I cortei hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e sono stati accompagnati da scontri e arresti in diverse città. Parigi, Lione e Strasburgo, gruppi violenti hanno provocato disordini ai margini delle manifestazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo. Le lezioni nei licei sono state sospese fino a venerdì per lasciare spazio al confronto. Gli studenti chiedono maggiori investimenti, più insegnanti e interventi contro il sovraffollamento delle classi.
5: Il caso Garlasco. Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, si è recata questa mattina in tribunale a Pavia. Devo ascoltare le intercettazioni non rilevanti, ha spiegato prima di entrare. Vogliamo capire, aggiunto, cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio di un processo, ha spiegato. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre dalla Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine. Ultima pagina in chiusura, record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025 con 8.645 contratti firmati, l'1,9 in più rispetto al 2024 e quasi 5 volte il dato del 2001. 1800 quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni e quanto emerge dal rapporto sullo stato dell'editoria a cura dell'ufficio studi dell'AIE presentati oggi alla Bookmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da AIS, agenzia in collaborazione con AIE. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Non c'è altro più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così ammasse in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele, tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui 3 anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 67 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Montescheno. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Anche se nominalmente è cresciuto dal 2023 al 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento e rapporto al PIL. Per il futuro le cose non sembrano cambiare e si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe e presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan e Kenzo Soari hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica Einar Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. La politica, l'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico del nuovo piano casa. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in video collegamento all'inaugurazione del SAI e la Fiera Internazionale dell'Edilizia al Via Oggi a Bologna. Il piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. Sul jet fuel non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi, lo afferma il presidente di Asso Aeroporti e vicepresidente di Federtrasporto Carlo Borgomeo, sottolineando, speriamo, aggiunto Borgomeo, che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un aumento dei prezzi e in alcuni casi alla sospensione di qualche volo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi un'ordinanza cautelare nei confronti di tre medici e un'ostetrica nell'ambito delle indagini sul decesso di un neonato a causa di complicazioni post-parto avvenuto nel marzo di 2 anni fa all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I reati loro contestati sono, a vario titolo, di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale, falsità ideologica in atto pubblico, commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale, depistaggio. Ultima pagina in chiusura: a settembre 2026 il mercato dell'auto registra un calo dei volumi assoluti, i passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 284.708 contro i 288.065 di settembre 2025, con una diminuzione dell'1,2%, lo comunica l'Automobile Club d'Italia pubblicando il bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica realizzata sui dati del PRA consultabile su aci.gov.it. In crescita il mercato dell'auto delle due ruote, i passaggi di proprietà dei motocicli sono stati 58.378 rispetto ai 56.960 di settembre 2025, con un aumento del 2,5%. Nel complesso, ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Non c'è altro, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.
1: Allora, stavo pensando...

0: la radio.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 675. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale in classifica. Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
5: Difficile da dire, devo dire che comunque già George, soprattutto quest'anno, ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
4: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina a Pechino, ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona-Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale nord in direzione Caselle. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale, segnaliamo un incidente appena avvenuto all'innesto con la 32 in uscita per Rossa in direzione Freius. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 508 nel comune di Tollegno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
8: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo ottiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti. 214 sì, nessun contrario. Con le opposizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
11: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro irlandese Thomas Byrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Byrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
10: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale, ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla Fondazione è che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
11: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
10: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della Procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolo né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
11: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
10: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, e la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio: dopo la lunga pausa per la nazionale torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo Falchera sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale in direzione aeroporto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Are you ready?
3: sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti, 214 sì, nessun contrario. Con le posizioni astenute, il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
8: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro olandese Thomas Bruin, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Bruin, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
7: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato da la fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
8: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
7: La cronaca, un altro documento del RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
8: Ultima pagina, il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Suai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura, distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
7: E in chiusura allo sport, la Formula 1 confermata, la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto una fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti, anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
3: L'economia.
2: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA a 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ci bilanci.
3: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sul raccordo Falchera a Chivasso in direzione Milano. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e Brewer in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sul raccordo Torino-Caselle, in prossimità dell'innesso con la tangenziale in direzione dell'aeroporto. Vi anticipiamo che questa sera sulla 32 Torino-Bardonecchia, dalle 22.30 alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Susa e Ulzoves in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva anche la terza fiducia sulla legge elettorale. Il governo tiene 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni sull'articolo che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Superati così i voti di fiducia richiesti dall'esecutivo, vi libera anche la disposizione che estende il voto fuori sede ai familiari che assistono persone non autosufficienti, 214 sì e nessun contrario, con le posizioni astenute. Il passaggio decisivo resta quello di domani, quando l'Aula voterà sull'intera riforma a scrutinio segreto.
5: Tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare le famiglie a sostenere il caro vita è la posizione espressa a Strasburgo dal ministro olandese Thomas Bayrne, intervenuto per la presidenza di turno dell'Unione Europea. Secondo Bayrne, i rincari dei combustibili rendono necessari strumenti di compensazione e misure di emergenza. Il tema dell'energia sarà anche al centro del prossimo Consiglio Europeo. Ursula von der Leyen ne ha discusso con Emmanuel Macron, indicando tra le priorità gli acquisti congiunti, il confronto con l'industria e lo sviluppo dell'elettricità pulita.
4: Nuovo allarme della Fondazione Gimbe sul finanziamento della sanità pubblica. Secondo il rapporto presentato alla Camera, tra il 2023 e il 2026 la riduzione delle risorse in rapporto al prodotto interno lordo equivale a 18 miliardi e 800 milioni di euro di finanziamento in meno. Il fondo sanitario è cresciuto in valore nominale ma ha perso peso rispetto all'economia. Per il prossimo triennio Gimbe stima necessari altri 32 miliardi. Il rischio indicato dalla fondazione che l'insufficienza delle risorse ricada sempre più sui cittadini.
5: Andiamo all'estero. Israele ricorda il terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Commemorazioni e iniziative delle famiglie e delle vittime si affiancano alle proteste contro il governo. Intanto l'esercito israeliano ha condotto operazioni in Cisgiordania con arresti e interrogatori di persone sospettate di terrorismo e incitamento all'odio. L'agenzia palestinese Wafa riferisce inoltre di un palestinese ucciso e 14 feriti durante un attacco di coloni contro raccoglitori di olive. Hamas, in un comunicato per l'anniversario, ha nuovamente rivendicato e celebrato l'attacco di 3 anni fa.
4: La cronaca, un altro documento della RIS entra negli approfondimenti sul delitto di Garlasco. È un foglio di lavoro del settembre 2007 relativo alle analisi sulla bicicletta di Alberto Stasi, che non risulterebbe inserito nelle relazioni trasmesse all'epoca ai magistrati. Acquisito dalla Procura di Pavia lo scorso 11 settembre, riporta anche una quantificazione di DNA maschile. Il documento viene descritto nell'ultima consulenza degli esperti della procura. La presenza di materiale genetico da sola non ne identifica il titolare né dimostra un coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
5: Ultima pagina. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Suai, premiati gli studi sulle reazioni che permettono di ottenere molecole con una determinata struttura distinguendo tra forme speculari. Alcune molecole infatti esistono in due versioni che si rispecchiano proprio come la mano destra e quella sinistra. Comprendere e controllare questo fenomeno ha aperto nuove possibilità nella sintesi chimica, con applicazioni particolarmente importanti nella produzione dei farmaci. Con questo annuncio si conclude la serie dei 3 Nobel scientifici.
4: In chiusura allo sport, la Formula 1 confermata la penalità per George Russell al Gran Premio di Singapore. Il pilota della Mercedes partirà dal fondo dello schieramento dopo la sostituzione del motore. La sanzione riguarda la gara di domenica, non la sprint del sabato. La Ferrari prepara intanto un fine settimana con una sola sessione di prove libere. Il responsabile della squadra, Fred Vasseur, sottolinea la necessità di sfruttare ogni giro per trovare il giusto assetto. L'obiettivo è consolidare il secondo posto tra i costruttori e tornare a lottare per la vittoria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati.
7: Ogni giorno a quest'ora arriva Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele, e la prima di oggi è il nuovo singolo della giovanissima Tati S, L'Incontro.

ATS con l'incontro. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione per Nearco. Abbiamo una

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Carlo Audino canta invece Restami addosso. Il sole

saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, e in questa canzone c'è ancora il sapore dell'estate. Restami addosso è il singolo di Carlo Audino, ma anche nella prossima canzone c'è il sapore dell'estate. Alberto Scerbo, Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Cerbo. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Saranno suonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
3: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
2: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
4: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
2: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui tre anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
2: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per tre persone, due riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vicolungo dalle 20 di questa sera fino alle 4:30 di domani. Infine vi anticipiamo che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra Predosa e Masone verso Genova dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina, buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Dexter's Bridge.

0: Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Torino 104 e 7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, stai con noi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

è una bluebell. Sono lunghe e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale. Degli occhi da pubblicità.

è in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

Le mani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale. La bocca dell'ambiguità.

0: deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male.
1: Dimmi l'uomo, dimmi come una donna perfetta.
0: Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta. Perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Enjoy this trip.